0: furore che c'è la
1: fa. E padre padre!
0: Mia figlia ti chiama! Flotti di sangue scoperto!